Coelia, il lumi centaur, il mare, il India rotarilvon, il vature fifero e il terriva lesse.

il lumi s'entra il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero e il tiriva l'est.